0: con Noruega.
1: Y arranca la Superliga local, quedó confirmado previamente. El lunes vamos a estar con el choque de Wander y Tambores Fénix. 21:30 va el partido, 20:30 la previa Zurich.
0: Avanti.
2: Buongiorno Dante Dino, dalla bella Roma saluti a tutta Tacuarembó. Avanti Bersaglieri, che la vittoria è nostra.